0: ba chambe di chambe. Wa mo chambe di chambe. Kanda chambe di chambe.
1: Banda
0: kombo chambe. Banda chambe di chambe.